Hai. Mamele wa ka. Hona le dipina tse di mona ke sa utlwing ka ehlile ya ka. Ko hana ke mametse nna mona ke utlwa ga ka. Di level tsa ka mona ehlile ya hanana tjena. Ba re ha di hanana. Hona ho mpa kgwao ya hore ka nna ba he ho wena mo. Pina ena e fihla ka mokgwa o ne paetseng. Ka nnete di a hanana di-level tsa ka ka mona. Ha ke bua hona tjena ke a bonahala ho ntse ke bua. But ho na le pina tse ding ha ke di bapala mona o fumana hore aka level ya hana ka mona. Di-level di a hana ka mona. Kapa ke dumele hore ha e le mona le sa kgone kapa le sa letsetse le sa ntetsetse mona ke bopaki ba hore pina eno ntse e utlwala hantle ho lona ke. Ke dumela hore pina eno ntse e fihla hantle ho lona mona. Hobane ho nna mona ka nnete ya ka. Di a hana. Di a hana. Di-level tsa ka ka mona di a hana ko di a hana. So ha ke tse rona ho wena o di utlwa jwang. Ha ke tse rona ho wena o di utlwa jwang mono. Molong ona teng mo mamedi a kgabane metsotso le ne leshome ka morao ho hora ya bokae ya bone o ntse bo metse lena le monate lena le bitswang spekese le go lenka jalo o theoha hantle Bloemfontein e re keng ke motho a bitswang Cliff Richard Missive Nights, Cliff Richard.

nela anna wa mudimo hey abina anna lo seng hona lwana ka tamela tabernakele ya ka hodimo dimo gore mudimo a re fete moho ya meya hallelujah.

0: Tabene itwa ke la fela focus. Ho tutubala. Ho tsepamisa mahlo. Kelello. Tumelo. Tshepo ho Modimo.
1: Jesus!

A ke nna ke re bire re ne re fihlelle maleme a mangata maleme ana mangana. Xhosa, seZulu, Shangana, Afrikaans, Dibulele, Setswana, Sesotho, Sepedi, Seswati. Re bire re no letsa dipina tse le fihlellang le lona. Lenano lena ha se la kireke, utlwa mamedi wa ka, ha se la kireke, fela ke la dikireke. Lenano lena ha se la John Mokela, fela ke la PCFM. Utlwa erato laka, morena Modimo wa kgotso a re etse ka ho loka. Ka nnete a re etse ka ho loka, e le Modimo ka boyena. E seng ke motho. Re di entse dintho, tla ne re di etse dintho. Re pholositswe, re ntse re pholoswa, tla ne re pholoswe. E tabasi ya pholo ha e ka ho lebitso la kereke le bitso la moruti le bitso la mo bishop a taba pholo ho dipakeng tsa motho le Modimo. Hallelujah. Ke bua nnete. Taba ya pholo ha se taba ya kereke ka le bitso la kereke, no. Le ntate Magutso ona ka o joetsa la o ka botsa ntate Nkwati, ntate Nkwati fela o ka mmotsa o tla o joetsa. Hallelujah. Ke etsa tjena. Mokgoka ke tjena. Ha ke bui ntho tse ding, ha ke bui ntho tse ngata. He, batho ba Modimo rona di fela di re felletse. Tsa ntho tsa lefatshe. Ha ke re ke se ke le, ha ke so hape moputso. Empa ke re Modimo a nthuse, a o thuse, a re thuse. Re ke re sweka mehanyane, re sokolle koloi ena. Re ntshe moleng wa ntwa. Re ke re bine fela se setjha. Bona ngwana se sa la utlwa bohloko o tlwa hwane a o qala o kena lenyalo. E bile o kene se ntse o bona di red flag. Pepi. Pepi. Pepi. Sizo jike zinto. Ereketse tjena. Obea moyeng. Obea moyeng khotso. Dumela ngwaneso. O moyeng PCFM khotso. Dumela. Ei.

Kholotso ke nnete fela ho ntsona le dintho tse ntle tse ntse di etsala le haga dikholotso tseno. Nna le wena metsotsonyana e mashome a mararo a qalang re tlotla re kena jalo ho The Global Gospel Sounds mo re tlotla re bapala jalo mmino. A se mmino fela empa ke mmino re reng ona ka ona re tswela pele ho tlotlisa ho rorisa boholo ba Morena Modimo. Re ke reng ke nako ho mo bona le ho mo fa sebaka sa hae hobane hangata re iphumana e le hore re alla momamedi ra tletleba re tletse ka di-complain and fela ha re nke nako hore a tseba ke tswile o sengwe ga letsatsi ke a leboa, wa tseba lelapa la ka lelapa leso le ntse le le teng ke a leboa, wa tseba ke kgonne gore ke ja dijo tsa goseng ke a leboa, ke ntse ke na le maoto a ntšereng a nkisang godimo le tlase le mane ke a leboa. Jale re ka metsotsone ya mashome a mararo mo mamedi, nna le wena re ke re tshware re Ntate Modimo o mosa o mogau o lerato wa tshepagala. E ka nna ba ntse ke tsamaya ka gore ntho tsa thata fela ke a tseba teng o lerato wa tshepagala. Re ke re mofe sebaka sa gae re tlose dikgolotso tse re leng ka gare go tsone. Ke tla kopana metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya borobong mo re tlotla ka kena jalo ho The Spirituality Segment.

0: tanama seguko tanana muni taban anta dai kuno bon zeu bil we
1: kuma
2: ya ku
1: se
2: a
1: di se
2: a
1: a o le di macho ba yonna di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.
4: Hele hele le maapara kubo amatla majara furu ka mahetla monongwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meropotso e tsamatse hang Stanley B ke e tshaba ya ho ruta marole le hana ha ho botang Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqeko ha di ya matsiti a fetang dibilione tse le shome o keke wa ikwa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha sechi nyora sitimala ho tshwana le bofuma folofela le raga o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela sisita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba hao e ba bohlamatsehang.

For your love, erbe ametso tsenya mashima mabedi ametso mihlano pele ke tlhoring ya lshimele metso e medi. Tsabatsipla ore rilo good morning ke mosebetsi ntse ke na le wena. Ha ba hola mnate bohle ba hola. Ka be jwalo. Ke People's Choice Radio just us ke le nane o letlang wena fela sontabe ke eng hore ha ile a borobong ho ise o renya lshimele metso e medi. Ke kena ka golong e bitswang The Love Lab. No, la pala mino manatiwa soul, R&B. Kaka tola pele ka

a hlaela ka mona ka Seattle, Washington, ka ola United States. Me ke sibini ibile le moqapi wa pia ba pala piano. Jali o holetse ka ga gospel aba pala le soul le jazz and R&B. Jali he Oleta Adams ke moradi wa moguti wa Baptisti me o qadile ho bapala piano a le dilemo di 7. Ausi Oleta Adams me ka di 11. Ha le dilemo di 11 o ne se a tsamaisa le ho feletsa di choir tse 4 kerekeng ha le dilemo di 11 kore ine le mo Samaria the disciples le nna ile ka sebeletsa ka church ka mane mehleng ya bo Bishop Tutu ha ba le teng ka mo kana le bo Mofuka ba imuchochoko le tabele bana me ka nnete he pine ena ya New York State of Mind ila bina le ke di kakapa tse ka reng Aus Carmen McRae. Ke tabatsa Aus Oleta Adams tseno he New York State of Mind. Metsotso ya rona ke ne mashome a mabedi a metso e mmedi ka morao hora a leshome le metso e mmedi. Go na le tsunami e tlang ka mmanta. Jwale le tle le dule le jele di womapo. Re tlameha re dule re jele di womapo. Lehlwa le tlo kgetheha ka thabeng ka mane. Jwale re tlameha re dule re jele di womapo. E tle re ha tsunami ena e fihla. E re fumane re le in a comfort zone. Mme ke dumela e le mokgahlelo wa ho qetela wa serame ona. Hobane hona jwale ho na le hlooho e ntseng hehenka ka mona. E ntseng otla ka di-sporadic attacks. E re ke nke the lead Carmen McRae a re fela Evil Ways.

wa mediki metsotso e le shume re foreletse go rena ya bone re ke dumedise ke bo ka dikgomo hle mo metsing lona teng re tsena ka ga gona no le bitswang re a fatisisa ke sonta ga jeno go dina ya phato hlola jelo matsatsi a robong ha le selo masona ke sa rikedi tsepedi mashwa bedi le metso tsheletseng me re betse hapere ya kopana kwano se le moyeng na le bitso la ka ke thapelo le kanyane ke kene bakeng sa siodi ka jeno tla ba lena bekenyane e tlang me re tla tsa majwa le ho tlo hona jelo tsena ho fikela mana ho re nya bo ya botshelela ho hopola ke lena ke letlang le ho wena ha le sonte ha bekeng me re tlo mona ho re nya bone re tla gagatha wa fihla jelo mana ho re nya botshelela ke hona mo re long ke tla hlerebe ho tlo hona teng.

mo ba medie mo tle ha ntse re lukisetsa o hokana ha mo re ke ke o ba pale pina re ka mara ho pina yeo ke dumela hore ntho tsa rona di tla be di lukile ngwaneso moreneng di ntho tsa rona di tla be di lukile re ke o ba pale pina ka mara ho yona ke tla be se re qala mo mamedi motle.

Motsotsi mashome a mararo ka morago ra ya botshelela ditaba tse phetelang letsatsi PCFM o dubelelwa ke Tebello Jane Momedi Dumela. Mookamedi wa Lefapha la Thekiso la Koporasi ya Ntshetsopele ya Bahahlaudi LTDC monghadiphomolo le botsa o re Lesotho le tobane le bothata ba ho se be le seriti se setle marangrang. Lebotsa o buile sena nakong eo LTDC le khamphane ya dikgokahanyo Vodacom Lesotho di thakgolang selekane seo ho sona. Vodacom Lesotho e tlilo tshehetsa seqapi sa ditaba tsa marangrang se tlilo rekisa dibaka tsa bahahlaudi tsa setereke sa Maseru. A re Basotho ba lokela ho jwetsa lefatshe dipale tsa bona pele di phetwa ke batho ba tswang ka ntle ba ka nnang ba di loba. Mookamedi wa Vodacom Lesotho monghadi mohalera lebitso yena o itse molemo wa bahahlaudi ha se fela ho kgahla bahahlaudi empa bo boetse bo etsa bonnete ba hore bahahlaudi ba utlwisisa nalane le meetlo ya Basotho. Ho sa le jwalo, mookamedi wa lefapha la LTDC le kgothaletsang botsetedi Mofumatsana Mamello Morojele o itse diqapi tse nang le thahasello ya ho ba karolo ya letsholo la Re Bontshe Lesotho di ile tsa fana ka dikgatiso tsa tsona tsa ba tsa kwetliswa ke Yunivesithi ya Limpopo Queen. Hara ba faneng ka dikgatiso ba leshome ba ile ba kgethwa ho rekisa dibaka tsa bahahlaudi tse fumanehang diterekeng tse leshome tsa naha. Mme lefapha le ikemetseng la mengwa ho tshehetsa setereke ka seng. Morojele o phetletse ka hore selekane sena se bontsha tsela eo tshebedisano ya mafapha a mmuso le ya ikemetseng e ka hlahisetsang batjha menyetla ya ba ya ntlafatsa bahahlaudi. Marena a mafeteng a eletswa ho emisa ho thusa mashodu a diphoofolo nakong ena eo setereke se tobaneng le bothata ba ho sebediswa e le sebaka seo mashodu a tsamaisang diphoofolo tseo ba di isang Afrika Borwa. A bua le marena ikarabellang tlasa morena wa sehlooho wa dikgwele sa boinspector Santi Masaballa. Ho tswa ofising ya sepolesa e sebetsanang le boshodu ba diphoofolo hore ho na le marena a qoswang ka ho fa mashodu a tswang Qacha Snack phomolong le semonkong bodulo ba bile ba amohela masiba a dimshe bakeng sa ho dumella mashodu ao ho tsamaisa diphoofolo tseo ba di utswitseng metseng ya bona. Sub-Inspector Masaballa o boetse a hlahisa ngongoreho mabapi le marena a pakelang batho hore ba na le diphoofolo ntle le ho netefatsa. A re ba bang ba fuwa masiba a dimshe hore ba thole. Ho feta moo, o boleletse beng ba dinku ho qoba ho kutela dinku tsa bona malapeng ka ha ketso eo e le tlolo ya molao ebile e bitsa mashodu. A re ba qobe ho sebedisa dibuka tse ngodisang diphoofolo ha ba rekisa diphoofolo ka ha seo se etsa ho be bonolo hore mashodu a di rekise. Sub-Inspector Masaballa o phethetse ka ho ipiletsa ho marena le mahokela ho sebetsa le sepolesa ho lwantsha boshodu ba diphoofolo. A kgothaletsa marena ho etsa dipatlisiso ka badisana ba hirwang metseng ya bona, ba batle mangolo a tswang ho marena a bona le ditokomane tsa boitsebiso ka ha le bona e ka ba mashodu a diphoofolo. Ho sa le jwalo, morena wa Madumeng, morena Mateko Poshudi, ho hlahisitse ngongoreho mabapi le setjhaba se sa nkeng karolo dipitsong tse reretsweng ho tshohla ditaba tse amanang le boshodu ba diphoofolo le ho ngwedisa diphoofolo. A bontsha ho na le tlhokahalo ya melao e qobellang setjhaba ho nka karolo dipitsong ka ha marena a na le tokelo ya ho etsa jwalo. Ho tsa matjhaba, dinaha tsa Afrika tse ruileng haholo tse akgang Afrika Borwa, Nigeria, Morocco le Ethiopia di ntse di rera ho ikgahela difeme tse etsang thepa e fehlang motlakase ho ena le ho reka thepa eo. Difeme tsena di boetse di reretswe ho hlahisa mesebetsi, ho tsitsisa moruo le ho fokotsa ho itshetleha ka dikgwebo tsa melata nakong eo lefatshe le hlokang motlakase wa letsatsi ka lebaka la dintwa tse bakileng tlhokahalo ya mafura. Le ha o le jwalo, ho fihlela ha jwale, China ke yona fela e ntseng e rekisa thepa ya motlakase wa letsatsi lefatshe ka bophara. Sena se bolela hore le ha difeme tsena di ka bulwa kwano Afrika, dinaha tsa Afrika di ntse di lokela ho reka thepa ya difeme tseo hona China. Ha jwale,
Ho tlale ho ha motlakase wa letsatsi o se bo le mongata ha holo China e bile di company tse ding tse fehla motlakase wa letsatsi di ntse di rera ho tla kwano Africa le ho ya ditukulohong tse ding. Ha re di phethela. Boithuto bo botjha bo hlahisitsweng mokeng wa selemo sena wa HIV le AIDS bo bontshitse hore bokgoni ba dinaha ba ho thibela le ho alafa mafu a sewa ha bo bontshwe ke mafapha a dinaha a bophelo empa bo boetse bo bontshwa ke ho se lekane ha setjhaba. Ho ya ka lekgotla la lefatshe le sebetsanang le ho se lekane HIV le AIDS le mafu a sewa, dinaha tseo baahi ba tsona ba fumaneng kapa ba fumanang meputso e fetanang haholo di sokotse haholo nakong ya ho qhoma ha HIV le AIDS le COVID-19 le ha di ne di sebedisa mehato e nepahetseng ya ho thibela mafu ana. Boradipatlisiso ba re ho se lekane ho akofisa ho ata ha ditshwaetso tsa mafu, ho etsa hore ho be thata hore batho ba fumane ditshebeletso tsa bophelo le ditlhare, ho hlokisa setjhaba tshepo ho bile ho beha setjhaba se tlokotsing kotsing. Ho sa le jwalo, tlaleho e ipiletsa ho mebuso ho beha ho se lekane ka hodimo ho dintho tsohle nakong eo e sebetsanang kapo e etsang meralo ya ho thibela mafu a sewa. Dikgothaletso tsa tlaleho ena di kenyeletsa ho eketsa tshireletso ya setjhaba, ho tshehetsa mehato ya karabelo e etelletsweng pele ke setjhaba le ho etsa bonnete ba hore bohle ba fumana diente tse thibelang mafu. Boramahlale ba re e bang dikgothaletso tsena di sa kengwe tshebetsong, sewa se tla latela e tla ba sa sekgeo se teng dipakeng tsa barui le bafutsana. Momemedi ditaba tse phethelang letsatsi di fellang mona, mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso e 30.